0: Crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Radio Vicenza News, edizione locale.
5: Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Nuovo caso di chikungunya nel Vicentino dopo l'episodio registrato in città a Sant'Agostino. L'ULS 7 Pedemontana ha segnalato un caso a Rosà, in un paziente rientrato da un viaggio all'estero. La persona è attualmente in isolamento domiciliare e monitorata dai sanitari. La malattia trasmessa dalla zanzara tigre ha fatto scattare gli interventi di prevenzione previsti, con una disinfestazione nell'area interessata per ridurre il rischio di diffusione. Maltempo sul Veneto con allerta arancione per temporali. Attesi rovesci e temporali anche intensi, con forti raffiche di vento e possibili grandinate. A Vicenza, in via precauzionale, il comune ha disposto la chiusura dei parchi cittadini e l'annullamento dei concerti del Jam Rock Festival in programma questa sera al Parco Fornaci. Tragedia a Vicenza questa mattina lungo il fiume Astichello, dove alle 6:40 è stato ritrovato il corpo senza vita di una 27enne. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato la salma all'altezza di via Mora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori per il recupero del corpo insieme a SUEM 118 e polizia. Grave incidente stradale a Cornedo Vicentino, dove una donna di 35 anni è rimasta ferita dopo uno scontro tra un'auto e un camion avvenuto all'uscita della galleria. Secondo le prime informazioni, l'automobilista avrebbe iniziato un sorpasso finendo contro il mezzo pesante che arrivava dalla direzione opposta. La donna è stata trasportata all'ospedale di Arzignano in codice giallo. Una mobilitazione popolare di solidarietà dopo l'attacco incendiario che ha colpito l'azienda di famiglia del sindaco Moreno Marsetti si terrà a Malo venerdì 17 luglio alle 16 davanti al municipio, con sindaci, istituzioni e cittadini che si ritroveranno per ribadire un messaggio di unità contro violenza e intimidazioni. Asfaltature notturne completate in anticipo a Vicenza nelle prime ore con gli interventi in Viale Giuriolo, Viale 10 Giugno, Via Boccaccio e Viale del Risorgimento Nazionale. Proprio in quest'ultima strada, dove è stato rifatto un tratto di 600 metri, ieri hanno effettuato un sopralluogo il sindaco Giacomo Possamai e l'assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller. Singolare intervento della polizia locale nord-est vicentino a Due Ville. Un gattino di appena 2 mesi è rimasto incastrato nel vano motore di un'auto parcheggiata in piazza Redentore. Gli agenti, intervenuti dopo la segnalazione di un miagolio, con l'aiuto del proprietario del veicolo, sono riusciti a liberarlo smontando alcune parti del motore.

0: ore. A Vicenza arrivano nuovi servizi per la gestione dei rifiuti. Più controlli contro l'evasione Tari, 10 ecosportelli nei quartieri, piazzole dei cassonetti più pulite e mezzi moderni per ottimizzare la raccolta. Il comune ha anche annunciato di aver contenuto l'aumento della tariffa al 5,67%, dovuto soprattutto a inflazione e rincari dei carburanti. A Grisignano di Zocco prende forma il progetto per un nuovo parcheggio a servizio della stazione ferroviaria. Regione, provincia e comuni lavorano alla realizzazione di 300 nuovi posti auto che si aggiungeranno ai 50 già disponibili. L'intervento nasce dalle esigenze di centinaia di pendolari e utenti della stazione, oggi penalizzati dalla carenza di spazi. La Giunta Comunale di Vicenza ha approvato l'assestamento di bilancio da 5 milioni e mezzo di euro. Le risorse finanzieranno servizi sociali, iniziative natalizie, manutenzione degli edifici comunali, musei, eventi e lavori pubblici. La vice sindaca Isabella Sala sottolinea che la manovra è resa possibile da maggiori entrate, dividendi delle partecipate e recupero di risorse. Calciomercato, il Lanerossi Vicenza piazza un nuovo colpo per l'attacco. È ufficiale l'arrivo di Frank Sachu della Cremonese. I centravanti classe 1999 ha firmato un contratto fino al 2028. Cresciuto nel Milan, Sachu vanta 156 presenze tra i professionisti e diverse esperienze in Italia e Belgio. Sarà a disposizione di Mister Gallo per la nuova stagione. Si conclude qui anche questo appuntamento informativo. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Sulla A4 Venezia-Trieste un incidente sta provocando code tra la Tisana e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Sulla A4 Brescia-Padova lunghe code per un mezzo in avaria tra Sirmione e Brescia-Est in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5.30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.p.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

0: Mario Froes con Como Uro, la canzone che apre la nostra mattinata di oggi, giovedì. Oggi è giovedì 16 luglio 2026. Bentrovati a Buongiorno Vicenza, che inizia proprio in questo istante in compagnia di Marco Picchio. Il giovedì è una giornata importante per noi perché abbiamo ospiti e infatti ospiteremo poi nella seconda ora della trasmissione Elena Bianchin dal comune di Marostica, con sempre tantissime novità, eventi che ci riporterà poi qui in diretta, e il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, il nostro ospite fisso anche lui del giovedì. Quindi mi raccomando, restate con noi, tanta musica, tante notizie dal nostro territorio e la possibilità, se vi va, insomma, se adesso siete già svegli, pronti, insomma, no, per mandarci un messaggino, un saluto, non a noi ma a qualcuno, quello che volete, commentare, quello che vi va, di utilizzare WhatsApp. Questo è il numero 371 1200 116. Vi aspettiamo anche lì.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Cioffi e Noemi con le farfalle nello stomaco, quelle che uno sente quando ti parte, no? Che ti innamori e iniziano queste farfalle, questa sensazione strana. Dunque, parliamo adesso di... torniamo con i piedi per terra, c'è questa notizia che ci fa, che riguarda il mondo della sanità. Continua la ricerca di infermieri per la USA ortopedica, che deve fare i conti con una carenza di personale destinata a pesare ancora nei prossimi anni. Pensate che entro il 2034 molti professionisti andranno in pensione e la situazione potrebbe complicarsi ancora. C'è anche il timore che con la riapertura dei concorsi nel sud Italia diversi infermieri decidano di tornare nelle loro regioni d'origine, quindi spostarsi. Per questo l'azienda sanitaria sta cercando nuove figure professionali anche attraverso i social network, pensate, nel tentativo di intercettare candidati e rafforzare gli organici.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Pubblicità. Quanto vale
3: la tua carta fedeltà?
4: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
3: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
4: Ali migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
9: Ovunque, connettiamo forte.
10: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
11: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
12: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

Jennifer Lopez featuring Lil Wayne, I'm Into You, alle 7:28. Siamo prossimi anche al nostro appuntamento con l'oroscopo. Ora sembrerà una cosa un po' banale l'oroscopo, però ha il suo seguito, no? È un po' una cosa un po' anche vintage volendo, ma comunque quella pillolina, no, che ci regala la nostra amica ogni mattina è interessante e anche molto seguita, quindi fra poco sarà con noi.

0: Sara Calcutta, giro con te qua su Radio Vicenza, buongiorno. Allora, siete pronti? Avete già accesi i motori? Cioè, non intendo il motore della macchina, ma il vostro motore interno. Siete pronti per affrontare questo caldo giovedì? Perché ancora siamo in questa condizione, questo caldo giovedì di luglio. Spero di sì, spero che vi accompagniamo noi nel modo migliore, insomma, no? Per iniziare la giornata. Dunque, ho una notizia. Ci sono novità importanti, dovreste saperle per chi si sposta in monopattino elettrico, per questo ribadisco questa notizia proprio questa mattina, perché da oggi entra in vigore l'obbligo di avere un'assicurazione di responsabilità civile per poter circolare regolarmente con il monopattino. Ok, quanti ce ne sono in giro per Vicenza? Tantissimi. A Vicenza nei primi 6 mesi dell'anno sono state elevate già circa 300 multe per infrazioni legate a questi mezzi. Chi viene fermato senza la polizza rischia una sanzione che può arrivare fino a 400 euro. Restano inoltre in vigore le altre regole: casco, targa, luci e, quando previsto, abbigliamento riflettente. Quindi prima di partire è meglio controllare di essere in regola. Poi ovviamente assicurazione obbligatoria chiama, immagino, targa. Perché altrimenti come fai ad assicurare un veicolo che non c'ha la targa? E quindi se non avete fatto nulla siete proprio indietro, quindi prima la targa e poi l'assicurazione, cose fondamentali, perché altrimenti da oggi siete proprio fuori regola e quindi potete rischiate sanzioni anche importanti, ripeto, fino a 400 euro per quanto riguarda il discorso assicurativo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Caigo con Heaven on Your Mind qua sulla di Vicenza. Allora, quando è prevista la vostra partenza per le vacanze? Dai, adesso siamo già a metà luglio oppure agosto, mi raccomando, cioè non andate in vacanza senza aver scaricato l'app di Radio Vicenza, portateci con voi, quindi quando andrete non so dove, in quale parte del mondo, dovete avere l'app di Radio Vicenza, la vostra radio del cuore, sul telefonino, così potrete continuare ad ascoltarci sempre, la mattina, il pomeriggio, la sera, quando volete, ok? Quindi è una raccomandazione che vi faccio, perché cioè alla fine potremmo anche mancarvi, eh?
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Per incidente code sulla A4 Milano-Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza verso Trieste. Ancora sulla A4 ma verso Milano per un mezzo in panne invitiamo a prestare attenzione tra Cessalto e San Donà di Piave. Per lavori sulla statale 434 Transpolesana, rallentamenti all'altezza di Rover Chiara e di San Giovanni Lupatoto in direzione di Verona. In programma dalle 21 di questa sera lavori sulla A13 Bologna-Padova, chiusura dell'autostrada tra Occhio Bello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Nella direzione opposta, verso Padova, chiuso il tratto tra Monselice e Terme Euganee. Termini lavori e riaperture previste alle 5 di domani mattina. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ancora la amiamo tanto, la canzone Che fastidio di Dito nella piaga, da Sanremo, insomma, quindi sono passati mesi ed è ancora una delle hit più forti anche nel corso dell'estate 2026. Siamo alle 7:51, facciamo pausa, torniamo subito.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Bellina e Parcels con You Got Me Feeling alle 7.56, più o meno siamo lì. Dai, sta finendo la prima ora di Buongiorno Vicenza, tra notizie, musica, quattro chiacchiere che facciamo insieme, un caffè ogni tanto, perché quello ci vuole, anzi adesso mentre c'è il notiziario, vabbè, immaginatemi alla macchinetta del caffè, insomma, è pronto per un altro espresso, il secondo di questa mattina. Cioè, ci vuole la carica, capito, per ricominciare un'altra ora. Disco Remember, ragazzi, torniamo indietro di tanti anni, non è italiano, ve lo dico subito. Vi ricorderete, se siete grandini, gli Status Quo e questo pezzo bellissimo che è Whatever You Want.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: scienza. Time o'clock.
1: Sono le 8:04.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
8: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché non me ne parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente.
9: Giorgio Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui hai sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze, avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale, e tu invece non ti scolli da quella poltrona.
7: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
10: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Ruggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021, al termine della rapina del suo negozio, provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Ruggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio.
7: Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina, che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
11: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Buongiorno, buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Venezia-Trieste tra Meolo Roncade e San Stino di Livenza in direzione Trieste. Nella stessa direzione, per il traffico sostenuto, incolonnamenti tra San Giorgio di Nogaro ed innesto con la A23. Sempre per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, code tra Terradio e l'innesto con la A27 verso Trieste. Sulla A4 Padova-Venezia si rallenta sempre per gli intensi spostamenti in entrambe le direzioni di marcia tra Padova Est e l'innesto Ernesto con la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova code per traffico sostenuto tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera giovedì 16 luglio alle 5.30 di domattina giorno 17 sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.p.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Now, time for a summer hit.
14: Radio Vicenza, the new hit.
13: Our summer hits.
15: Oh my god, it's amazing.
13: Now, another summer hit.

che trio, ragazzi, Fabio Rovazzi, Alisa, abbiamo riciclato anche Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana. È uscita fuori una canzone, devo dire, carina, dai, molto estiva, molto fresca, ed è la novità con cui abbiamo aperto la nostra seconda ora di oggi, di questo giovedì 16 luglio 2026. Buongiorno da Marco Picchio. Vi ricordo anche il WhatsApp, giusto, se vi fosse sfuggito e voleste scriverci un attimo, mandare messaggi, note vocali, quello che volete, 371 1200 116, memorizzatelo, è talmente semplice. Dai, ripartiamo.

0: C'era Sommer con il nuovo singolo Potential. Pausa, torniamo fra poco.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Davi, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
4: Beh, sempre 30?
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: non importa, penso che non, di non essere l'unica, tra l'altro.
1: Sono d'accordo con te. Allora, parliamo invece di un evento molto interessante che mi hai segnalato con la locandina. Marostica suona e canta ai Carmini, che poi è un evento che si svolge proprio stasera.
0: Sì, noi partiamo, finiamo con la piazza e partiamo con i Carmini, quindi ci spostiamo solo leggermente rispetto al centro della nostra città, ci spostiamo solo un pochino più verso la collina, sempre dentro alle mura e sempre comunque in una parte bellissima della nostra città, che è la scalinata dei Carmini, di cui vi ho già parlato, perché appunto da questa sera, dalle ore 21, dalla chiesa dei Carmini, iniziamo con quattro appuntamenti legati proprio a, al festeggiamento appunto della, della scalinata dei Carmini. E, questa sera abbiamo un concerto appunto con Sara Volpato, che è un soprano, organizzato in collaborazione con l'associazione Sodalitas Cantorum e con anche la Fondazione Banca Popolare di Marostica, Fogbank, e viene fatto alle ore 21. Sono concerti che sono gratuiti. Abbiamo quattro appuntamenti, sono il 16, il 17, il 18 e il 19, quindi non ci sbagliamo, sono praticamente uno dietro l'altro, tra la scalinata e la chiesa, quindi sono lì. Sono concerti che sono sostanzialmente legati alle associazioni della, del territorio della nostra città, quindi vi invito ovviamente a guardare la locandina, non sto qui a dirveli tutti in maniera dettagliata e precisa, sono tutti alle 21 e quindi vi aspettiamo in un contesto bellissimo, perché siamo proprio ai piedi del Castello Superiore prima di arrivare alla piazza, quindi ecco, in un
1: location fantastica, location fantastica per passare una bella serata d'estate, dai, anzi più di una, abbiamo detto,
0: più
1: no?
0: Di una,
1: più di una,
0: esatto. Sono quattro serate.
1: Ok,
0: ecco,
1: quindi
0: da stasera al 19.
1: Si parte stasera 16 luglio alle 21, chiesa dei Carmini, poi se qualcuno vuole avere qualche informazione, sì, c'è un riferimento magari social oppure...
0: Trovate tutte le locandine sui canali social della città di Marostica, quindi trovate tutto indicato in maniera dettagliata. Tra l'altro questo progetto si inserisce in un progetto più grande, che è quello di Piazza e Palazzi, organizzato con altri comuni del Veneto, e dove appunto vengono proprio promosse le piazze, i palazzi e i luoghi storici dei nostri comuni.
1: Bello.
0: Ecco, giusto per dire due parole in più.
1: Bellissimo. Ti ringrazio, Ilenia. Noi ci sentiamo giovedì
0: grazie
1: prossimo.
0: A te, Marco,
1: buon lavoro.
0: Grazie a tutti.
1: Ciao.
0: Buona giornata, buon lavoro a tutti. Ciao.
2: Radio Vicenza. Ciao.

0: Sonny Roy, Call It nella nostra mattinata. Allora, abbiamo sentito cosa c'è di bello, c'è sempre qualcosa di bello, chiaramente a Marostica, e l'abbiamo sentito per voce di Lene Bianchin, come ogni giovedì mattina. Fra poco ci colleghiamo invece con il sindaco di Vicenza, Giacomo Passamai, per gli ultimi aggiornamenti. Lo facciamo ogni settimana anche con lui, quindi restate con noi sintonizzati.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E la riascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: nella nostra mattinata anche Ernia con Per te qua su Radio Vicenza. Siamo alle 8.43 e ho in linea, come ogni giovedì mattina, il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. Sindaco, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Benvenuto, bentrovato al nostro appuntamento settimanale consueto. Partiamo subito con una notizia che non era del tutto scontata, invece oggi possiamo dire che la missione PNRR è compiuta. Tanti progetti in pratica, quasi 70, tutti arrivati a metà o in arrivo. Un vero e proprio impegno per questa amministrazione che ha messo anche oltre 5 milioni di proprie risorse per arrivare agli obiettivi e a non perdere i finanziamenti. Come sono stati questi anni? E avete mai temuto che qualcosa potesse andare storto?
1: Era una grandissima sfida, nel senso che erano 57 milioni di investimenti che con vari progetti, con tantissimi progetti, erano arrivati alla città. E la complicazione naturalmente era quella che era necessario mettere a terra, realizzare questi progetti contemporaneamente con la vita normale della città e con la normale programmazione. Quindi insomma, io devo ringraziare davvero tutti gli uffici, il personale del comune che in questi anni ha lavorato moltissimo per riuscire a realizzare questi progetti per la città. È stata una sfida difficile, tantissime città hanno perso nel corso degli anni finanziamenti, progetti, perché non c'erano i tempi materiali per realizzarli. Invece insomma è un grande orgoglio poter dire che il Comune di Vicenza, grazie proprio al lavoro delle tantissime persone che vivono all'interno della struttura comunale, è riuscito a realizzare interamente i progetti che si era prefisso, e quindi non restituire risorse indietro. E queste opere si sono viste in questi anni, perché sono state opere di rigenerazione urbana, tantissime opere legate al sociale, interventi sulla mobilità, sull'ambiente, acquisto di autobus elettrici, insomma tantissime, veramente tantissime cose nuove che ci hanno consentito di fare cose importanti in città.
0: Ok, cambiamo argomento. Abbiamo visto che Piazza San Lorenzo è protagonista di un cantiere che oramai non ci si aspettava più di vedere e che consentirà di rivedere invece in funzione quella sfortunata fontana che da tantissimi anni giaceva spenta e spesso transennata. Una promessa della campagna elettorale, quindi mantenuta.
1: Sì, era un impegno simbolo che ci eravamo presi in campagna elettorale, perché a fianco a tanti altri grandi interventi, recuperi di immobili importanti, interventi milionari, questo era un intervento invece più piccolo, anche se comunque la cifra da investire è importante, perché sono 150.000 euro, ma che consente di recuperare una fontana che da tantissimi anni era in stato di abbandono, una piazza importante della città che è Piazza San Lorenzo. Verrà recuperata nell'arco dei prossimi mesi, nel senso che il cantiere è iniziato, tornerà a zampillare dal basso verso l'alto come era un tempo, ma saranno inseriti anche giochi di luce che consentiranno anche ad esempio di illuminare la fontana nelle giornate di sensibilizzazione con i colori che ben conosciamo, dalla giornata dei donatori di sangue a tutte le altre giornate di sensibilizzazione che ci sono tutto l'anno. E quindi insomma sarà anche un'occasione in più per dare un senso e una funzione a una piazza bellissima come Piazza San Lorenzo.
0: Ora passiamo alla cultura e a una notizia che dimostra quanto Vicenza continui a parlare al mondo. Alcuni giorni fa è stata inaugurata a Pechino una mostra sul Palladio che arriva immediatamente dopo quella alla National Museum of China, che aveva fatto registrare oltre 540.000 visitatori. Eppure non è finita qui, qualcosa bolle in pentola, ce lo vuole anticipare un po'?
1: Ma devo dire, da un lato è stato veramente un grandissimo orgoglio il risultato della mostra nel Museo Nazionale della Cina, quindi il più importante museo di Pechino, che ha visto oltre 500.000 di visitatori nella mostra dedicata a Palladio, che ricordo è la prima mostra dedicata a Palladio in Asia. Quindi insomma è stata davvero una bellissima operazione dell'ambasciata italiana a Pechino, insieme al CISA, a Treccani e ad altri partner, che ha consentito di far conoscere Palladio evidentemente a tantissimi cinesi, non solo cinesi, anche tantissimi visitatori del museo che magari erano semplicemente turisti che arrivavano da lontano. È partita questa seconda mostra di cui parlavi, che invece è una mostra che ha più a che fare con il contemporaneo e con artisti e architetti cinesi, la novità, la cosa su cui stiamo lavorando è l'idea che Dolintichetto, che vi ricorderete perché ne abbiamo parlato tante volte anche qui in trasmissione con voi, potrebbe partire per la Cina, nel senso che l'idea è quella che possa fare un grande giro dei principali teatri cinesi e tornare ad essere un grande ambasciatore di Vicenza e dell'architettura italiana nel mondo. Stiamo parlando con alcuni dei più importanti teatri della Cina, insieme all'ambasciata cinese che sta facendo, l'ambasciata italiana in Cina, che sta facendo da raccordo e da elemento di relazione. È chiaro che sarebbe un'opportunità incredibile per la città, perché vorrebbe dire far conoscere Palladio non soltanto nel più grande museo della Cina, appunto a Pechino, ma far anche girare l'Olimpichetto per tutta la Cina.
0: E a questo punto, come di consueto, è il momento in cui le chiediamo che cosa si potrà fare a Vicenza questo fine settimana, partendo dal presupposto che questo è il penultimo weekend in cui si potrà ammirare la splendida mostra fotografica di Guido Arari in Basilica Palladiana, che con la sua arte ha immortalato le più grandi icone pop degli ultimi tempi.
1: Sì, esatto. Ricordato molto bene, c'è sono gli ultimi giorni della mostra di Guido Arari, che è una mostra meravigliosa in Basilica Palladiana, in cui è possibile vedere, diciamo, foto che raccontano i più grandi della musica, del cinema. È una mostra in cui vedete la Basilica Palladiana come non l'avete mai vista. Veramente suggerisco a tutti di sfruttare questi ultimi giorni per andare a vederla. C'è una nuova mostra al piano terra di Palazzo Trissino, dedicato alle donne STEM, quindi alle donne, sia ci sono 6 donne, diciamo, della storia e 6 donne contemporanee che sono significative nel campo delle tecniche scientifiche, e quindi insomma persone, tutte donne vicentine che stanno segnando un'epoca. È una mostra fatta insieme a Confindustria ed Illustri, che racconta vicentine poco conosciute ma che hanno fatto cose, stanno facendo cose straordinarie davvero. Questo weekend, ricordo anche questo, c'è il Jamrock, il festival che a Parco Fornaci da tanti anni regala veramente grandi emozioni all'estate vicentina, e poi tantissime altre cose che invito ad andare a vedere sul sito del comune.
0: Perfetto, io la ringrazio, sindaco, l'appuntamento lo fissiamo ancora per giovedì prossimo. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie Marco, ciao, buona giornata.
2: Buongiorno Vicenza, scrivi i tuoi WhatsApp o manda i tuoi vocali al 371 1200 116.
3: Mongemono Protein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Pubblicità. Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Roma, ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Ok, siamo alle 8.58, siamo in chiusura del nostro spazio Buongiorno Vicenza di oggi, di questo giovedì 16 luglio. Ringrazio gli ospiti di questa mattina come ogni giovedì e l'appuntamento con me è fissato per domattina. Rifacciamo tutto dalle 7. Vi lascio con il nostro appuntamento, il nostro disco Remember, poi la pagina informativa delle 9. Chiudiamo con Eiffel 65 e Blu. Un bacio, a domani, ciao.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:04.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni che vota per la prima volta con i Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia i franchi tiratori. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. In qualunque momento pronti per le elezioni, rilancia la segretaria del PD Elish Line. In Iran, quinta notte di attacchi americani, colpiti diversi siti di comando della Repubblica Islamica e riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz, con Trump che starebbe valutando, riferisce il Wall Street Journal, un'ulteriore espansione dell'azione militare. Teheran ha risposto lanciando droni contro basi americane nei paesi del Golfo e in Iraq. Le sirene antiaeree hanno risuonato in Kuwait e Bahrain e secondo le agenzie di monitoraggio del trasporto marittimo il traffico navale nello stretto di Hormuz si è praticamente azzerato. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba una parte importante del tribunale della città è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, un palazzo che risale al ventennio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Dalle prime verifiche non risultano persone coinvolte. In corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Calcio, sarà l'Argentina a sfidare la Spagna, campione d'Europa, domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo consecutivo e il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con due assist al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto sulla A4 Venezia-Trieste. Code per traffico intenso in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto e alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Portogruaro-Conegliano, incolonnamenti in uscita allo svincolo di Portogruaro, disagi per chi proviene da Conegliano. Sempre per gli intensi spostamenti, sulla tangenziale di Mestre code tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Sulla A4 rallentamenti tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Proseguendo in direzione Milano, sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti tra Peschiera del Garda e Brescia Est. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5:30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. e sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
18: Pubblicità. Quanto vale
19: la tua carta fedeltà?
20: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
19: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
20: Ali migliora la vita.
21: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
22: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
23: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
24: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. I maggiori disagi per traffico intenso e lavori al momento sulla A4 Milano-Venezia. In direzione di Milano, rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre e l'uscita di Padova Ovest, proseguendo poi code tra Somma Campagna e Sirmione. Verso Venezia si rallenta tra Padova Ovest e il bivio per la tangenziale di Mestre. Code poi tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Gruaro Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre Belluno verso la barriera di Venezia Est. Infine sulla A31 della Valdastico si viaggia a rilento per lavori dal bivio per la Pedemontana Veneta all'uscita di Tiene Schio verso Piovene. Segnaliamo che fino alle 19 sulla statale 51 di Alemagna sono in corso lavori per cui si transita a senso unico alternato tra San Vendemiano e Santa Croce. Possibile la formazione di code. Termine lavori previsto per il 18 di luglio. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Hey Fonzie.

0: nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: manager be tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk and cream for you, cause...
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 10:03.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: E ora dello sconto alla rovescia.
5: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
1: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Il crollo del Ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. E ieri è arrivata la lettera di scuse firmata dalla D di Autostrade a Rigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, è la reazione dei parenti delle vittime. La legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri ha approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Intanto veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia ai franchi tiratori, circa una cinquantina, che hanno affondato l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura nel centrodestra con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con i vannacciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. La maggioranza non c'è più, la Premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni con la leader del PD e Lichlein che si dice pronta al voto. Medio Oriente, attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva, immediata reazione dell'Iran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo e con i Pasdaran che minacciano di mettere nel mirino anche le infrastrutture dei paesi dell'area. Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano solo 3 addetti alle pulizie e solo una è rimasta lievemente graffiata. È tutto, a più tardi.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buon giovedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4, inoltre, sempre per gli intensi spostamenti, segnaliamo incolonnamenti tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e rallentamenti in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Proseguendo in direzione Milano sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Brescia Est. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5:30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di società Autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
4: È già giovedì, ci piace, vi piace, certo, per chi ovviamente sta lavorando. E allora benvenuti nella nostra mattinata. Quando scoccano le 10 arrivo io pronta con un bagaglio di notizie a farvi un po' di compagnia fra un successo e l'altro. E anche oggi, miei cari, ascolteremo un sacco di bella musica. E allora benvenuti dalla Vale anche in questa mattinata che inizia così.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Le curiosità, le notizie curiose, perché ce ne ho in abbondanza, come vi dicevo all'inizio, insomma, del nostro Tutti in Centro. Però prima devo salutare la nostra redazione, che si occuperà ovviamente in queste tre belle orette del nostro Tutti in Centro di news, viabilità e meteo. E poi devo salutare anche coloro che sono dall'altra parte. E certo, ci hanno già fatto ascoltare i primi successi di questa mattinata. Ma ne ascolteremo da qui alle 13 di Hit, miei cari. E voi come state? Dove siete? Cosa state facendo con la nostra bella musica di sotto fondo? Ditemelo, dai, al nostro WhatsApp. Come sempre io aspetto il vostro buongiorno al 371 1200 116.
1: Tutti in Centro.

0: Meglio di no.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.

0: notizie curiose passano da queste parti. Allora, di che cosa ci occuperemo oggi? Ad esempio di quello che ha fatto la signora Emma Wayne Morris, una pasticcera di 55 anni che, ragazzi, ha fatto un'impresa pazzesca. Ma poi parleremo anche un po' di cinema con curiosità, perché lei, ragazzi, ha ricevuto un premio, diciamo così, di consolazione. 8 volte Glenn Close si è seduta in quella sala con il suo abito da sera, ma mai ha ricevuto un Oscar. Adesso gliel'hanno dato. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Tutti in centro.

0: facciamo un po' di chiacchiericcio, che dite? Tanto siamo fra amici, perché aspetto ovviamente i vostri commenti al nostro WhatsApp, perché parliamo di curiosità, perché parliamo anche di imprese sensazionali, perché no? Visto che questa signora, tale Emma Gain Morris, è una pasticcera di 55 anni che ha impiegato la bellezza di 300 ore di lavoro per realizzare qualcosa che nessuno si aspettava di vedere ad una fiera di pasticceria. Un Michael Jackson a grandezza naturale, completamente commestibile, ispirato all'iconico look di Thriller degli anni 80. La struttura interna è realizzata con dei Rice Krispies compatti, ricoperti e rifiniti con del cioccolato fondente e pasta di zucchero, fino a raggiungere 1,80 m di altezza. Ogni tratto del viso, ogni piega dell'abito rosso e nero è stato modellato a mano durante le giornate di 15 ore nell'arco di 3 settimane, e l'opera di conseguenza è stata presentata ed esposta al Cake International Show, ovviamente sotto una speciale teca, presumo frigorifera, in modo da tenere compatto il tutto. La reazione del pubblico è stata immediata, nessuno riusciva a credere ciò che aveva davanti, e io sinceramente sto vedendo le immagini, le foto appunto di questo Michael Jackson fatto di torta, pazzesco ragazzi, bellissimo.
1: Tutti in centro.
0: Parliamo di tutto un po', facciamo una frittura de paranza. Importante è condividere con voi un po' di curiosità, un po' di notizie, quelle da sotto ombrellone. E dispiace leggere di questo record, chiamiamolo malinconico, il più malinconico di Hollywood. Più nomination come attrice senza una vittoria di qualsiasi altra attrice vivente. Sto parlando di Glenn Close. Lei 8 volte si è seduta in quella sala con il suo abito da sera, ovviamente il cuore che presumibilmente le batteva all'impazzata, il suo nome nella busta, e per 8 volte ha sentito un altro nome di un'altra attrice. Nonostante i suoi 50 anni di carriera e 3 Emmy, 3 Tony, 3 Golden Globe, praticamente nessun Oscar. E fa un po' tristezza questa cosa, probabilmente se ne sono accorti, e quindi è stato ufficialmente annunciato che Glenn Close riceverà un Oscar onorario alla carriera alla 17ª edizione dei Governors Awards, che si terrà il prossimo 15 di novembre.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo Dali?
3: Solo Dali e Aliper, perché Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pizza romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
7: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
8: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo giovedì 16 luglio. I carabinieri di Bassano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un neopatentato romeno di 30 anni, uscito di strada sulla statale 47 a Rosà, risultato positivo al test, e una 42enne di Bassano, coinvolta in una fuoriuscita autonoma a Romano de Zelino. Nel sangue aveva un tasso di 2,68 grammi per litro. Patenti ritirate e sequestro dell'auto per la donna. Denunciata infine una 38enne moldava, sorpresa a rubare alimentari e cosmetici al centro commerciale Il Grifone di Bassano. Sguardi al cielo sull'altopiano e in diverse zone del Vicentino per il passaggio di alcuni elicotteri militari Boeing CH-47 Chinook. Nessun allarme, i velivoli sono impegnati in una esercitazione del 4 Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger, reparto d'élite dell'esercito italiano. I Chinook vengono impiegati per addestrare uomini e mezzi in scenari operativi complessi. I prezzi al consumo a Vicenza nel mese di giugno sono aumentati dello 0,1% rispetto a maggio e del 3,4% su base annua. A trainare i rincari sono soprattutto casa, energia e gas, con un più 9,2%, seguiti da trasporti più 4,1% e sanità più 3,7%. In calo invece i prezzi degli alimentari rispetto al mese precedente, meno 1,2%, grazie soprattutto alla diminuzione della frutta. Sono iniziati oggi in strada Pasubio a Vicenza i lavori per riqualificare due fermate del trasporto pubblico in vista della futura linea blu del BRT. L'intervento da 115.000 euro prevede nuove banchine, un tratto di marciapiede, l'abbattimento delle barriere architettoniche e un attraversamento pedonale illuminato e più sicuro. Il cantiere durerà 50 giorni. Il concerto dei Pooh, previsto ieri sera al Parco Ragazzi del 99 di Bassano del Grappa, rinviato per il maltempo, è stato riprogrammato per venerdì 17 luglio alle 21:30 nella stessa location. I biglietti già acquistati restano validi. Chi non potrà partecipare potrà chiedere il rimborso entro il 20 luglio tramite il circuito di acquisto. Bene, ci fermiamo qui, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza per gli ultimi aggiornamenti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon giovedì mattina, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4, inoltre, sempre per gli intensi spostamenti, segnaliamo incolonnamenti tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e rallentamenti in direzione Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Proseguendo in direzione Milano sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico sostenuto tra Somma Campagna e Brescia Est. Per lavori notturni dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5:30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade SPA, dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: fai.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.
2: Superate le 11, che mattinata, che sound, che bei successi. Il nostro Tutti in Centro, eccolo qua, quello di Radio Vicenza.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: credete agli extraterrestri? Credete che in giro ci sia qualche altra forma di vita? Se devo essere sincera, io sì, mi fa strano, mi fa specie che siamo solo noi terrestri. E allora che cosa ha fatto la NASA nel 1977? Proprio in questo periodo, tra l'altro, ha lanciato nello spazio le sonde Voyager 1 e 2 e all'interno hanno inserito il Voyager Golden Record, un disco completamente d'oro per spiegare agli extraterrestri chi siamo, ricco di suoni della Terra, quindi col temporale, con la pioggia, ma anche ricco di canzoni. Tra i pochissimi brani di musica moderna scelti ci fu quello di Johnny B. Goode. La cosa divertente è che all'epoca alcuni critici protestarono dicendo che la musica rock era troppo adolescenziale per rappresentare l'umanità, tant'è che per scherzo lo scrittore Steve Martin andò in televisione commentando proprio questa notizia, disse di aver ricevuto una risposta dagli alieni con questo messaggio: mandateci più musica così. Chissà che fine ha fatto questo disco, chissà, magari sarà stato ascoltato mille volte dal 1977 proprio dagli extraterrestri.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.
6: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: barriera di Venezia Est. Infine, sulla A31 della Val d'Astico si viaggia a rilento per lavori dal bivio per la pedemontana veneta all'uscita di Tiene Schio verso Piovene. Segnaliamo che fino alle 19 sulla statale 51 di Alemagna sono in corso lavori per cui si transita a senso unico alternato tra San Vendemiano e Santa Croce. Possibile la formazione di code. Termine lavori previsto per il 18 di luglio. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Mi piace, lo sapete, parlare d'estate. Mi piace condividere con voi un sacco di notizie curiose che riguardano proprio questa stagione o che sono successe in questa stagione estiva, non magari propriamente in questi anni, perché vi porto nel 2002, dove ci fu il primo giro del mondo in solitaria in mongolfiera senza scalo, completato con successo dall'avventuriero americano Steve Fossett. Il volo si concluse proprio nel luglio del 2002 dopo l'incredibile traversata dell'Australia con oltre 33.000 chilometri percorsi in 13 giorni, 8 ore e 33 minuti. La Spirit of Freedom, una speciale mongolfiera ibrida, era a olio e aria calda, raggiunse una velocità di punta di 322 chilometri orari ed è entrato così nel Guinness dei primati.
3: Tutti in centro.

0: ragazzi, stiamo parlando di curiosità legate all'estate. Lo stiamo facendo spesso, del resto ci piacciono queste notizie, quelle un po' da sotto ombrellone. E fra un disco e l'altro, miei cari, qui si suonano solo grandi successi, vi stiamo accompagnando con appunto la bella musica, dall'altra parte voi a raccontarci anche questa giornata. E quindi saluto Emanuele, saluto Veronica, saluto Ilaria, ci state facendo un sacco di bei complimenti e questo mi piace tanto. Siate social andando nella pagina Facebook della radio o nella mia, Valentina La Rocca, quindi aspetto tanti like. Ma eccoci qua a parlare anche un po' del tempo. Purtroppo si sa, d'estate oramai ci sono queste calure, il tempo è tropicale, arrivano questi acquazzoni improvvisi che purtroppo spesso e volentieri creano anche danni. E se per caso piovessero diamanti, che cosa succederebbe? Beh, pensate che su Nettuno e su Urano piovono proprio diamanti a causa delle temperature e delle pressioni mostruose che ci sono nell'atmosfera di questi pianeti, e quindi il carbonio viene letteralmente compresso fino praticamente a cristallizzarsi. Il risultato? Vere e proprie piogge di diamanti, grandi anche come delle palle da baseball. Beh, se ti prendono in testa ti fanno anche male, che cadono verso il centro del pianeta. Ma sai, se te ne cade una in giardino così, diventi ricco in 2-2-4.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza, questo è il nostro aggiornamento meteo. Dopo i temporali che ieri hanno interessato il Veneto con l'allerta arancione legata al rischio di fenomeni intensi anche sulla provincia di Vicenza, resta alta l'attenzione per l'instabilità. Per oggi, giovedì, il quadro resta variabile. Avremo alternanza tra nuvole e schiarite, con il rischio di nuovi rovesci o temporali soprattutto nelle prime ore della giornata e poi in modo più isolato nel pomeriggio, in particolare sulle zone prealpine e collinari vicentine. Le temperature saranno in diminuzione rispetto al caldo anomalo nei giorni scorsi. A Vicenza le minime si aggireranno intorno ai 23-24 gradi, mentre le massime saranno comprese indicativamente tra i 29 e i 31 gradi, con valori comunque ancora superiori alla media stagionale, con un po' più di sollievo grazie ai passaggi nuvolosi e ai temporali. La situazione rimarrà movimentata anche nei prossimi giorni. Da Radio Vicenza è tutto, buon ascolto e buona giornata.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza, top. Ove Tox, il meglio del meglio.
5: Cosa volevi da me?

0: Mattinata, che radio è? Radio Vicenza, ancora buongiorno, benvenuti nel nostro Tutti in Centro. È la seconda ora, ragazzi, che si sta concludendo. E allora noi fra poco lasciamo lo spazio ai prossimi successi che ci porteranno all'informazione e poi via all'ultima ora dedicata ancora a tante altre curiosità.
1: Tutti in Centro.

0: guys.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità. Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con Martino Montagna, oggi giovedì 16 luglio, con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Colpo nella notte a Schio, dove è stata presa di mira la farmacia Amaldi in piazza Almerico. Due malviventi hanno forzato l'ingresso dell'attività, impiegando circa un'ora per entrare, ed hanno portato via il fondo cassa per un bottino stimato di circa 2.000 euro. I ladri hanno causato anche danni all'infisso e ai locali. Avviate indagini dai carabinieri. Erano usciti di strada da soli in quanto ubriachi alla guida della propria auto. Denunciati dai carabinieri di Bassano, un neopatentato romeno di 30 anni, uscito di strada sulla statale 47 a Rosà, e una 42enne di Bassano a Romano De Zelino. Nel sangue aveva un tasso di 2,68 grammi per litro. Patenti ritirate per entrambi e sequestro dell'auto per la donna. Via libera ai lavori di riqualificazione della scuola primaria Giovanni XXIII. Il comune di Vicenza investirà 400.000 euro per rendere l'edificio più sicuro, accessibile e funzionale. Gli interventi prevedono nuovi spazi, una scala di emergenza, il rifacimento dei servizi igienici, un ascensore e opere di manutenzione. I lavori partiranno nei prossimi giorni. Sono terminati i lavori di ripristino del dissesto stradale in località Molino Poleo, a Schio, causato dall'esondazione del torrente Valle Curta nel maggio 2024. L'intervento da 134.000 euro, finanziato anche dalla Regione Veneto, ha previsto la sistemazione dell'alveo e il rifacimento della strada. Il tratto viario è stato riaperto in sicurezza. Il progetto Spazio Orienta dell'Alto Vicentino proseguirà fino a dicembre 2027. In meno di due anni ha registrato oltre 3.100 accessi, quasi raddoppiati nel secondo anno. Attivo con quattro sportelli tra Tiene, Schio, Breganze e Velo d'Astico, offre gratuitamente orientamento e supporto ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili. Si conclude qui anche questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, bentrovati. Per il traffico sostenuto, rallentamenti sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, e sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, alle 5:30 di domattina, giorno 17, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni di marcia. E sempre per lavori, in questo caso di competenza di Società Autostrade S.p.A., dalle 23 di questa sera alle 5 di domattina verrà chiuso il tratto autostradale di A23 Palmanova-Tarvisio, compreso tra Udine e Gemona in direzione dell'Austria. Tale chiusura si ripeterà anche la notte di lunedì 20 luglio. Inoltre, nelle medesime notti, a partire dalle ore 20 verranno chiuse l'area di servizio Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, The New Hit.
7: More summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
11: Now, another summer hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Senti un po' che bei successi, senti un po' che sound. Io lo dico sempre che siete sulla radio giusta e se ne avete la possibilità dovete alzare il volume, fatelo mi raccomando, e poi fatevi sentire al nostro WhatsApp, raccontateci la vostra estate, che noi siamo qui oggi a parlare di curiosità proprio legate a questa splendida stagione. E non so se avete sentito che a Ponte Milvio, il luogo dei lucchetti dell'amore, addirittura è arrivata la Wedding Machine. È praticamente una macchina interattiva che celebra matrimoni simbolici con anelli e anche un certificato personalizzato. Quindi se qualcuno vuole fare qualcosa di simbolico, in pochi minuti è possibile vivere questo sì tramite un apparecchio automatico che mi va a simulare un vero matrimonio pensato un po' per tutte le coppie. Il funzionamento è semplice: inserendo i nomi, pagando ovviamente una quota tramite carta, c'è una procedura guidata. Al termine dell'esperienza si ricevono anelli e un certificato personalizzato. Gli anelli poi sono regolabili e adatti a chiunque senza distinzione di taglia o di genere. L'esperienza non ha alcun valore legale, attenzione, ma nasce come un monumento ludico, emozionale e anche da condividere.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

Non ci fate caso, bimbi che piangono, gente che magari urla al telefono e chiazzona il viva voce, sentite tutto, insomma ditemi un po' se siete fra questi o fra quelli che effettivamente un po' il chiacchiereccio e magari il pianto dei bambini anche quando non serve vi disturba. Perché ragazzi, in tal caso vi dico se andare o non andare in una spiaggia particolare. Siamo nel Massachusetts, Singing Beach, l'avete mai sentita nominare? È la spiaggia rumorosa, quindi non lamentatevi della confusione in spiaggia, perché lì, a causa delle dimensioni e della forma dei granelli di quarzo, quando si cammina sulla sabbia questa praticamente emette un suono che sembra un vero e proprio grugnito. Pensa un po' ad ogni passo di tante persone, che rumore fa.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale
2: la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
6: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque connettiamo forte.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: estate. Scopri come essere super.
1: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
13: In questo periodo fa caldo, siamo in estate, siete in vacanza oppure no? Ce lo dite, come avete organizzato le vostre ferie? Ditemelo, ditelo al nostro WhatsApp, perché vi parlo anche di questa falsa nostalgia. Ma vedi come il cervello ci inganna, ragazzi, perché secondo uno studio psicologico l'odore, il profumo che richiama la crema solare, quindi sappiamo che sia un po' di cocco, frutti tropicali, vaniglia, ecco, quell'odore lì ha un potere evocativo pazzesco, anche se si è magari bloccati in ufficio, al lavoro, basta semplicemente annusarla per attivare istantaneamente nel cervello la modalità vacanza, riducendo così lo stress in meno di 3 secondi, quindi un vero e proprio viaggio mentale a costo zero.

0: insieme, miei cari. Peccato che la nostra mattinata quasi quasi si stia concludendo, però devo fare un saluto speciale a Jonathan, che oggi compie gli anni. Ha scritto Federica il messaggio, quindi tanti auguri anche da parte nostra. Una bella fetta di torta ci starebbe a quest'ora, ragazzi, eh? Siate dei nostri e continuate anche in questa parte finale, anche se manca poco, a dirci la vostra al 371 1200 116. E questo Tutti in Centro lo concludiamo con i prossimi successi.
1: Tutti in Centro.

0: Che mattinata intensa e quante notizie abbiamo ritrovato anche oggi. Peccato che abbiamo concluso, miei cari. L'ora della pappa è arrivata anche per noi. Ci sentiamo domani. Buon pranzo alle 10. Vi aspetto. Ciao ciao.
1: Tutti in centro. Pubblicità. Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici. I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Le ultime notizie di oggi, giovedì 16 luglio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Anche il territorio vicentino è rimasto coinvolto nel blitz internazionale contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE di Brescia, con il supporto dei reparti specializzati, tra cui quello di Vicenza, hanno eseguito misure cautelari, perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Sono 16 le persone indagate e 12 le società coinvolte. Tragedia sul lavoro questa mattina a Giavera del Montello, nel Trevigiano. Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un rullo all'interno della cava Postumia Inerti in via San Rocco. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8. Ferito anche un collega, fortunatamente in modo non grave. Tentato furto al centro commerciale Il Grifone di Bassano del Grappa. Denunciata una 38enne cittadina moldava residente nel Goriziano. La donna è stata fermata mentre cercava di superare le casse di un supermercato con diversi prodotti alimentari e cosmetici nascosti addosso. La merce, recuperata dai carabinieri, è stata restituita al negozio. Intervento urgente di messa in sicurezza ieri per un cedro nel giardino della scuola dell'infanzia Dal Sasso in via Ozanam a Vicenza. Dopo la scoperta di una frattura alla base del tronco, il comune, AMCPS, vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti riducendo la chioma. Nei prossimi giorni è previsto l'abbattimento dell'albero alto 22 metri. Un cielo sopra Vicenza è il titolo dell'opera che Federico Greselin ha donato alla città e che è esposta a Palazzo Trissino. Il dipinto, un olio su tela del 2025, ritrae il centro storico visto da Monteberico, con la Basilica Palladiana immersa in un cielo luminoso. Per il sindaco Possamai, l'opera racchiude l'eleganza senza tempo di Vicenza. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per la attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Traffico regolare sugli altri principali percorsi del Nord-Est e sul tratto Venezia-Trieste della 4 Prudenza per ostacoli sulla strada tra Innesto A23 e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Vi anticipiamo che a causa di lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi fino alle 5 di domattina, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio resterà chiusa tra Udine Sud e Gemona-Osoppo in direzione Tarvisio. Già dalle 20 resteranno chiuse l'area di servizio Zugliano Est e l'area di parcheggio Santa Caterina Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
12: Now, time for a summer hit.
13: Radio Vicenza, the new hit.
12: Our summer hits.
14: Oh my god, it's amazing.
12: Now, another summer hit.
15: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Su

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Giovedì, siamo già arrivati alla metà della settimana, giovedì d'estate, eccoci qua, io sono Maurizio Rossi, ben ritrovati. È l'appuntamento con la tecnologia che anche oggi cercheremo di portarvi con tante novità, e ce ne sono, quindi vale la pena come sempre seguire il nostro appuntamento, anche perché fra una news e l'altra avremo tanta buona musica da ascoltare. State con noi.
0: Radio Vicenza.

Per partire, amici, abbiamo una notizia che non suona molto molto bene. Riguarda un ulteriore taglio di personale per quanto riguarda la Microsoft, come era previsto, come era stato già annunciato, questa riduzione della forza lavoro. E beh, viene esattamente un anno dopo il precedente taglio, che era stato di quasi 9.100 persone. Pensate, l'azienda ha comunicato che ora licenzierà altri 4.800 dipendenti, che sono circa il 2,1% del totale, 3.200 dei quali sono della divisione Xbox. Un reset, potremmo dire così, che era stato già anticipato dalla nuova CEO. Beh, Microsoft non ha pubblicato i dettagli, ma dalla comunicazione interna scritta da Amy Coleman, che è vicepresidente capo esecutivo dell'ufficio personale, si deduce che questo si tratta dell'ennesimo taglio che è dovuto ai cambiamenti nel settore tecnologico e alla necessità di adeguare risorse e ruoli per rispondere così all'impatto dell'intelligenza artificiale. Però la dirigente, attenzione, sottolinea che il personale, insomma, queste circa 4.800 persone non verranno sostituite dall'intelligenza artificiale. E qui la domanda, amici, sorge spontanea: ma allora, per cosa li licenzia a fare?

0: Ancora tanta bella musica, amici, all'interno di questa nostra puntata. Noi però adesso andiamo avanti. Si parla di chat control. Attenzione, perché sembrava tutto finito, però il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di aggirare una prerogativa della Commissione presentando una nuova proposta di regolamento che reintroduce il cosiddetto chat control 1.0. Attenzione, in pratica viene autorizzata la scansione volontaria delle comunicazioni private. È stata anche sfruttata una particolare procedura che lascia quindi poche scelte al Parlamento Europeo. Lo scorso 3 aprile quindi è scaduto il regolamento dell'Unione Europea noto come la chat control. Era una soluzione temporanea che consentiva la scansione volontaria dei messaggi da parte dei provider per individuare del materiale pedopornografico online e segnalarlo alle autorità in deroga alla direttiva e privacy. Quindi il Parlamento Europeo aveva approvato, diciamo così, questa legge fino al 3 agosto 2027, aggiungendo però delle limitazioni. Erano stati avviati già dei negoziati con il Consiglio, ma l'accordo non è stato mai raggiunto, quindi gli eurodeputati hanno respinto la proroga della deroga fino al marzo 2026. Google, Meta, Microsoft e quindi Snap hanno comunicato all'inizio di aprile 2026 che in attesa della nuova soluzione definitiva, quindi ci sono in corso, capirete, delle discussioni sulla versione modificata del chat control, continueranno la scansione volontaria delle loro conversazioni private.
1: Radio Vicenza.

E andiamo ancora avanti, amici, attenzione a quello che sto per dirvi, perché non si può mai stare tranquilli, soprattutto quando si parla di intelligenza artificiale usata per scopi non sempre limpidi. Beh, è noto che i modelli di intelligenza artificiale sono utilizzati anche per cercare vulnerabilità e quindi scrivere codice. I ricercatori hanno scoperto il primo attacco ransomware, attenzione, controllato interamente da un agente di intelligenza artificiale. Tutti i passi, diciamo così, dall'accesso iniziale alla richiesta del riscatto erano stati eseguiti in maniera automatica senza nessun intervento umano. Qui veramente viene molto da pensare. Jade Puffer, che avrebbe sfruttato questa vulnerabilità di Langflow, che è un popolare framework open source per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale. Questa patch, che è disponibile dallo scorso 1 aprile 2025, beh, però ci sono ancora delle istanze vulnerabili accessibili da internet, e quindi il bug che consente l'accesso remoto senza autenticazione e l'esecuzione anche di codice Python sul server. E dopo aver ottenuto l'accesso, Jade Puffer, si chiama così, ha iniziato a cercare, diciamo, e raccogliere dei dati sensibili, tra cui chiavi API di modelli di intelligenza artificiale come Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Gemini e altre, e anche le credenziali cloud e file di configurazione. Ha inoltre effettuato il dumping di un database, appunto, e stabilito anche la persistenza per mantenere l'accesso. Ecco, la cosa veramente più inquietante è che ha fatto tutto da solo con un comando, come si dice, con un prompt.

Andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Dai, che questa volta è una notizia molto molto interessante, perché parla lui, Jeff Bezos, fondatore ed ex CEO di Amazon, che non crede che l'intelligenza artificiale provocherà una disoccupazione di massa, ma al contrario, dice, secondo lui questa tecnologia causerà piuttosto una carenza di manodopera. Adesso vi spieghiamo perché. Lui pensa, dice, che l'intelligenza artificiale porterà ad una carenza di manodopera, perché consentirà alle persone di identificare un numero maggiore di problemi. Infatti, dice, c'è un'infinità di cose da inventare, sono le nostre capacità attuali a limitarci, non è la nostra immaginazione a frenarci, ma ciò che siamo realmente in grado di fare, come ha spiegato. E dice, oggi molte idee non si concretizzano proprio a causa di questi limiti, ma per lui, grazie all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, non saremo, dice, più limitati alle nostre capacità, ma solo ed unicamente dalla nostra immaginazione. Beh, questo mondo in cui, dice, è possibile creare rapidamente nuovi prodotti a partire da semplici idee esiste già oggi nei software. E quindi grazie all'intelligenza artificiale, ad esempio, è possibile creare una vera applicazione mobile usando magari proprio dei pochissimi comandi senza scrivere una riga di codice. E dice, attraverso la sua nuova startup che si chiama Prometheus, vuole portare questa evoluzione anche nella progettazione e nella produzione di beni fisici. Intanto a Parigi il fondatore di Amazon ha indicato che l'obiettivo di questa startup è creare degli strumenti che permettono agli ingegneri di inventare e produrre più rapidamente. Ecco, è un progetto che ha recentemente raccolto 12 miliardi di dollari. È stato anch'esso, quindi

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Il tempo che è letteralmente volato in questo giovedì, amici, noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi, ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. Come sempre vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a domani alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30.
4: Beh, sempre 30.
5: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
4: Solo da lì?
5: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
6: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure

0: online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
1: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
2: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno da Radio Vicenza, questo è il nostro aggiornamento meteo. Dopo i temporali che ieri hanno interessato il Veneto con l'allerta arancione legata al rischio di fenomeni intensi anche sulla provincia di Vicenza, resta alta l'attenzione per l'instabilità. Per oggi giovedì il quadro resta variabile, avremo alternanza tra nuvole e schiarite, con il rischio di nuovi rovesci o temporali soprattutto nelle prime ore della giornata e poi in modo più isolato nel pomeriggio, in particolare sulle zone prealpine e collinari vicentine. Le temperature saranno in diminuzione rispetto al caldo anomalo nei giorni scorsi. A Vicenza le minime si aggireranno intorno ai 23-24 gradi, mentre le massime saranno comprese indicativamente tra i 29 e i 31 gradi, con valori comunque ancora superiori alla media stagionale, con un po' più di sollievo grazie ai passaggi nuvolosi e ai temporali. La situazione rimarrà movimentata anche nei prossimi giorni. Da Radio Vicenza è tutto, buon ascolto e buona giornata.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online. Online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
5: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con Carta Fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A31 della Val d'Astico, code in uscita allo svincolo di Vicenza Nord, provenendo da Rovigo, causa incidente. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Traffico regolare sugli altri percorsi del nord-est. Restando sulla A4 vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Nord al momento non eroga benzina. Vi anticipiamo che a partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa per lavori l'entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Entrate alternative, Mira Oriago sulla tangenziale o Spinea sul passante di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Sentila, sentila la brezza che sta per arrivare. Non so che in molti sono lì che la sognano la brezza, no? La brezza dell'ombrellone di tipida spiaggia. Ed eccoci qua, benvenuti anche oggi in questo caldo giovedì. Pronti a passare assieme un paio d'orette con la musica, le chiacchiere e tutto quello che si fa di solito sotto l'ombrellone. Si parte!
1: Spiaggia! Partiti!

stavo guardando il calendario, oggi si celebra la giornata mondiale dei serpenti, mannaggia, ma c'era davvero bisogno di dedicare una giornata ai serpenti, che poi a qualcuno piacciono davvero tanto, c'ho qualche amico che c'ha i serpenti a casa, io c'ho il cane e lui c'ha i serpenti, va bene, dai, oggi è anche la giornata della valorizzazione dell'intelligenza artificiale, pensa un po' te, ecco, e quindi anche oggi parleremo sicuramente poi di intelligenza artificiale, praticamente ne parliamo ogni giorno perché ogni giorno c'è qualcosa di nuovo.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Quanto vale la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

parliamo di benessere. Sì, lo so, benessere in questo momento sarebbe essere al fresco, magari in qualche bella località di montagna. Beato chi magari c'è in questi giorni e lì per le vacanze, anche se mi dicono che pure in montagna non è proprio freschissimo, soprattutto di giorno. Ma il benessere lo possiamo trovare anche con gli amici, sì. C'è questa ricerca interessante che ci dice che le persone con una rete sociale solida tendono ad avere livelli di stress inferiori, una miglior salute cardiovascolare e anche una maggiore aspettativa di vita. Cioè avere un amico fa davvero bene, se ne hai tanti di amici fa ancora meglio. Insomma, uscire con gli amici è quasi una medicina. Avevo

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?

c'è grande attesa a Venezia per la festa del Redentore, il sabato 18 di luglio. I posti, già ve lo dico, i posti disponibili sono andati letteralmente esauriti. Insomma, se a Venezia di solito c'è l'overtourism per il Redentore, proprio scatola chiusa, non c'è più posto per assistere ai famosi fuochi d'artificio, e non soltanto, insomma tutte le celebrazioni legate a questa festa, che a Venezia è particolarmente sentita.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto. Si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Sentiamo prima Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, poi la segretaria del PD, Elly Schlein.
6: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze, se aveste avuto il coraggio di presentarli e di tenerli in aula. Peccato che vi siete ben guardati di depositarli o di lasciarli in aula. Vigliaccamente l'avete ritirati, sapendo che sarebbero passati. Avete tradito il popolo italiano ancora una volta.
7: E ieri ha tradito anche i suoi alleati per rincorrere Vannacci sull'emendamento Ziello. Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile.
5: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale, costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 casi di imputazione. Sentiamo Jenny De Gaetano.
8: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando crollò il ponte Morandi, provocando la morte di 43 persone. Un cammino lastricato di dolore verso la giustizia, iniziato il 7 luglio 2022 con il processo di primo grado. 57 persone sul banco degli imputati. Al termine della requisitoria, la Procura di Genova ha chiesto condanne per quasi 400 anni. Tra quelle più rilevanti, quella nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per cui sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione. Tra le accuse, omicidio colposo plurimo, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissioni legate ai controlli e alla manutenzione. Oggi è il giorno della sentenza. Dopo le ultime repliche dei legali, il collegio giudicante presieduto da Paolo Lepri si riunirà in camera di consiglio.
5: Boom di ascolti ieri sera su Rai 1, dove la semifinale dei mondiali di calcio tra Inghilterra ed Argentina è stata seguita da quasi 9 milioni e mezzo di telespettatori, pari al 52,27% di share. L'albiceleste, trascinata da Messi, ha superato in rimonta per 2-1 l'Inghilterra e affronterà domenica sera in finale la Spagna, campione d'Europa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di un incidente, l'uscita di Vicenza Nord dell'A31 della Valdastico è al momento chiusa per chi proviene da Rovigo. Inoltre sulla rampa si sono formate code. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Raccomandiamo poi particolare prudenza a chi viaggia sul passante di Mestre. Lungo il tratto in direzione Trieste tra la tangenziale di Mestre e Spinea sono state segnalate ostruzioni sulla strada. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ve l'avevo detto, che avremmo parlato di intelligenza artificiale. Oggi è la giornata dedicata alla valorizzazione dell'intelligenza artificiale e a proposito è emerso che l'intelligenza artificiale nel suo addestramento, nell'addestramento di modelli avanzati di intelligenza artificiale, in particolare quella spaziale, cioè quella che riguarda, ecco, come dire, la geografia terrestre, ecco, sono stati utilizzati i miliardi di dati sugli spostamenti reali e le mappature visive raccolti, pensate un po', negli anni dai giocatori di Pokémon Go. Cioè, l'avete giocato pure voi a Pokémon Go, lo ricordate? Adesso ormai non si usa più, ma c'è stato un periodo che tutti erano matti per Pokémon Go, tutti si andava a cercare il Pokémon da catturare e così via. Ecco, questi dati, queste immagini, tutto questo è stato usato poi dall'intelligenza artificiale per addestrarsi, per crescere ancora di più.

L'hanno festeggiato i primi di luglio, il 4 luglio, no? La festa dell'indipendenza americana. E adesso c'è questa notizia che per l'America penso sia una cosa importante, no? Hanno scoperto e messo in mostra all'Archivio Nazionale di Londra una rarissima copia della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, stampata, pensate, nel 1776. Si pensava fosse andata perduta e l'hanno ritrovata a Londra, non so, magari gli inglesi hanno detto no, aspetta, questa è la dichiarazione di indipendenza, ce la portiamo via noi in modo che non resti nulla di scritto. E adesso, a distanza di anni, di centinaia di anni, l'hanno ritrovata. Beh, certo, è un cimelio storico.

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

Io ho sempre ammirato quelli che sanno parlare molte lingue. Insomma, beh, dai, io me la cavicchio un po' con l'inglese, col francese, qualcosa di spagnolo, almeno lo intuisco. Certo, non posso ritenermi comunque un poliglotta. Sicuramente, però, potrebbe essere utile. Utile se giri il mondo, ma utile anche perché, secondo questo nuovo studio, parlare più lingue fa ringiovanire il cervello. E non di poco, eh. Cioè, parlare diverse lingue può far sì che il cervello ringiovanisca fino a 13 anni. Mannaggia te, mannaggia averlo saputo prima, però insomma si dice non è mai troppo tardi, quindi imparare una nuova lingua può essere davvero un'ottima ginnastica per il cervello.

L'estate è un buon momento per il disintossicamento, sì, ma anche eliminando magari qualche cibo dal nostro menù, ma è anche un buon momento per disintossicarsi dallo smartphone e dal digitale in generale. Attenzione, c'è questa indagine che ha esaminato 3.551 persone per capire insomma qual è il loro rapporto con il digitale e i social. E allora questo è emerso, molti di loro, o meglio quasi tutti, hanno manifestato una stanchezza da iperconnessione, cioè dicono sì, guarda, potessi farne a meno sarebbe meglio, ma allo stesso tempo sono dipendenti dagli schermi e questo rende difficile proprio la disintossicazione. Per questo sono sempre di più le agenzie che offrono anche delle vacanze, di quelle dove tu devi consegnare lo smartphone, lo mettono in cassaforte e per una settimana torni agli anni 80-90, quando non si usava il telefono. Se eri in vacanza c'era il telefono dell'hotel al limite per le emergenze, si chiamava lì, ecco, e niente più. E sono molto sempre più apprezzate queste esperienze che aiutano la disintossicazione, che appunto, come abbiamo visto, è molto molto difficile da attuare.

0: Pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì.
3: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, in questo giovedì 16 luglio. I carabinieri di Bassano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un neopatentato romeno di 30 anni, uscito di strada sulla statale 47 a Rosà, risultato positivo al test, e una 42enne di Bassano, coinvolta in una fuoriuscita autonoma a Romano De Zelino. Nel sangue aveva un tasso di 2,68 grammi per litro, patenti ritirate e sequestro dell'auto per la donna. Denunciata infine una 38enne moldava, sorpresa a rubare alimentari e cosmetici al centro commerciale Il Grifone di Bassano. Sguardi al cielo sull'altopiano e in diverse zone del Vicentino per il passaggio di alcuni elicotteri militari Boeing CH-47 Chinook. Nessun allarme, i velivoli sono impegnati in una esercitazione del 4 Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger, reparto d'élite dell'esercito italiano. I Chinook vengono impiegati per addestrare uomini e mezzi in scenari operativi complessi. I prezzi al consumo a Vicenza nel mese di giugno sono aumentati dello 0,1% rispetto a maggio e del 3,4% su base annua. A trainare i rincari sono soprattutto casa, energia e gas, con un più 9,2%, seguiti da trasporti, più 4,1%, e sanità, più 3,7%. In calo invece i prezzi degli alimentari rispetto al mese precedente, meno 1,2%, grazie soprattutto alla diminuzione della frutta. Sono iniziati oggi in strada Pasubio a Vicenza i lavori per riqualificare due fermate del trasporto pubblico in vista della futura linea blu del BRT. L'intervento da 115.000 euro prevede nuove banchine, un tratto di marciapiede, l'abbattimento delle barriere architettoniche e un attraversamento pedonale illuminato e più sicuro. Il cantiere durerà 50 giorni. Il concerto dei Pooh, previsto ieri sera al Parco Ragazzi del 99 di Bassano del Grappa, rinviato per il maltempo, è stato riprogrammato per venerdì 17 luglio alle 21:30 nella stessa location. I biglietti già acquistati restano validi. Chi non potrà partecipare potrà chiedere il rimborso entro il 20 luglio tramite il circuito di acquisto. Bene, ci fermiamo qui, ma torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza per gli ultimi aggiornamenti.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove a causa di un mezzo pesante in panne l'entrata di Desenzano è chiusa in direzione Venezia, e in direzione Venezia si sono formate lunghe code, attualmente di ben 10 km tra Brescia Est e Sirmione. Sulla A31 della Val d'Astico l'uscita di Vicenza Nord resta chiusa per chi proviene da Rovigo a seguito di un incidente. Sulla A4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, si sono formate code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione del capoluogo Giuliano. Infine sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano rallentamenti in direzione Padova tra Boara e Monselice, anche in questo caso per un veicolo in avaria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
1: More summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

Senti che sound, mi voglio complimentare con i programmatori per le scelte musicali che anche oggi sono fantastiche, devo dire. Parliamo di tendenze, ma non di tendenze musicali, bensì di tendenze di moda, perché c'è questa notizia che è molto molto interessante, eh? Ci dice come le tendenze vanno ad influenzare la moda. Certo, insomma, ogni anno si fanno le sfilate per vedere quali sono i nuovi trend della moda, ma attenzione, si sono accorti che la gente veste soprattutto come la fa sentire bene. Sì, la vestibilità, il comfort e l'esperienza personale sono sempre più rilevanti, al di là di quelle che sono le tendenze, che magari sì, dicono, ma quest'anno, che ne so, la gamba stretta, la gamba larga e così via, il colore di tendenza. Ma oltre a tutto questo, poi gli acquirenti, i clienti, quelle che indossano, insomma, tutti noi cerchiamo soprattutto di stare molto bene dentro a quel capo d'abbigliamento.

a me dan fastidio e mi fanno ribrezzo già quelle normali, ti so dire quella gigante. Sto parlando della zecca gigante che è stata scoperta da alcuni ricercatori triestini e sembra sia allora intanto più grande delle zecche normali, è in grado di inseguire le vittime per decine di metri o anche per 100 metri, è cosa incredibile, a me fa paura questa, allora attenzione, no, non mi mancava, devo dire, corre per 100 metri, cos'è, Mennea sta

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: E ancora benvenuti da Ivano Bisonà nel pomeriggio di Radio Vicenza con la grande musica, con l'informazione, con le curiosità, i gossip, tra poco anche il traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati. Ci sono difficoltà lungo il tratto lombardo della 4 Milano-Venezia. Un veicolo in panne provoca poco meno di 10 km di coda tra Brescia Est e Desenzano del Garda, in direzione quindi di Venezia. Passiamo sulla A22 del Brennero, incidente code tra Nogarolle Rocca e Verona, in direzione del Brennero. Incidente anche lungo la A13 Bologna-Padova, con le code registrate tra Boara e Monselice, in direzione di Padova. Sulla Romea, in colonnamenti nelle due direzioni, tra la frazione di Valli e Chioggia Sottomarina, si tratta di lavori. Sulla A31 della Valdastico, momentaneamente chiuso per un incidente il casello di Vicenza Nord per uscire dall'autostrada per le provenienze da Rovigo. Lavori sono in programma questa notte sulla A13 Bologna-Padova a partire dalle ore 21, chiusura del tratto Monselice Terme Eugane in direzione di Padova, la riapertura domani mattina alle ore 5, sempre tra le 21 di questa sera e le 5 di domani, chiusura dell'autostrada A13 anche tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. A Mestre in tangenziale dalle 22 è chiuso lo svincolo di Mirano Dolo per entrare in autostrada nelle due direzioni, la riapertura domani alle 5:30, ingressi alternativi Spinea o Mira Oriago. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Beh, tra le tante classifiche, sapete che io sono appassionato di classifiche. Tra tante classifiche strane, questa davvero merita un posto lì ben in alto. Sto parlando della classifica dei prodotti più rubati nei supermercati italiani. Insomma, lo classico taccheggio, che poi ci sono gli antitaccheggio nei negozi magari di abbigliamento e così via, ma mettere l'antitaccheggio sui prodotti alimentari non è facile, e quindi sono molti quelli ladri che si rubano le cose al supermercato. Beh, ci hanno fatto addirittura una classifica, e allora in terza posizione ci sono i vini. Ma come si fa a rubare una bottiglia di vino? Cioè, dove te la infili, voglio dire, una bottiglia di vino per portartela via senza passare per la cassa? Vabbè, in posizione. Seconda posizione per il formaggio, anche lì penso, cioè non mezzo chilo di formaggio, ma insomma immagino piccole fette di formaggio, se uno se le infila in tasca, ecco. Ma sapete qual è il prodotto più rubato nei supermercati italiani? È la scatoletta di tonno.
1: Colleghiamoci con la spiaggia per le previsioni del tempo in diretta.
2: Tipi da spiaggia.

0: No, che poi questi furti al supermercato sembra un po' che cosa. Uno dice, vabbè, si frega la scatoletta di tonno, cos'è? Un euro di tonno? Beh, in realtà le perdite legate ai furti nella distribuzione moderna nei supermercati lo scorso anno ha superato i 4 miliardi di euro, cioè le perdite per più di 4 miliardi di euro. L'1,2% dei ricavi. Vabbè, siamo in chiusura. Anche per questo giovedì è andata. Vi ringrazio. Siamo riusciti a rinfrescare un po', almeno per quanto possibile, con le fresche notizie questo nostro appuntamento. Vi aspetto domani venerdì per aprire assieme il weekend, sempre qui sotto l'ombrellone di Tipi da spiaggia. Ciao da Ivano Visonà.
1: Tipi da spiaggia. State.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Quanto vale la tua carta fedeltà?
5: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
4: Fino al 29 luglio scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
5: Ali migliora la vita.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti, vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Nuovamente insieme con Martino Montagna, oggi giovedì 16 luglio, con le ultime notizie da Vicenza e provincia. Colpo nella notte a Schio, dove è stata presa di mira la farmacia Amaldi in piazza Almerico. Due malviventi hanno forzato l'ingresso dell'attività, impiegando circa un'ora per entrare, ed hanno portato via il fondo cassa per un bottino stimato di circa 2.000 euro. I ladri hanno causato anche danni all'infisso e ai locali. Avviate indagini dai carabinieri. Erano usciti di strada da soli in quanto ubriachi alla guida della propria auto. Denunciati dai carabinieri di Bassano, un neopatentato romeno di 30 anni, uscito di strada sulla statale 47 a Rosà, e una 42enne di Bassano a Romano De Zelino. Nel sangue aveva un tasso di 2,68 grammi per litro. Patenti ritirate per entrambi e sequestro dell'auto per la donna. Via libera ai lavori di riqualificazione della scuola primaria Giovanni XXIII. Il comune di Vicenza investirà 400.000 euro per rendere l'edificio più sicuro, accessibile e funzionale. Gli interventi prevedono nuovi spazi, una scala di emergenza, il rifacimento dei servizi igienici, un ascensore e opere di manutenzione. I lavori partiranno nei prossimi giorni. Sono terminati i lavori di ripristino del dissesto stradale in località Molino Poleo, a Schio, causato dall'esondazione del torrente Valle Curta nel maggio 2024. L'intervento da 134.000 euro, finanziato anche dalla Regione Veneto, ha previsto la sistemazione dell'alveo e il rifacimento della strada. Il tratto viario è stato riaperto in sicurezza. Il progetto Spazio Orienta dell'Alto Vicentino proseguirà fino a dicembre 2027. In meno di due anni ha registrato oltre 3.100 accessi, quasi raddoppiati nel secondo anno. Attivo con quattro sportelli tra Tiene, Schio, Breganze e Velo d'Astico, offre gratuitamente orientamento e supporto ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili. Si conclude qui anche questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buon pomeriggio. Lo svincolo di Vicenza Nord della A31 della Val d'Astico è ancora chiuso a causa di un incidente in uscita per chi proviene da Rovigo. Per traffico intenso segnaliamo sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda, e sulla A4 Venezia-Padova, rallentamenti verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre. Anche lungo quest'ultima il traffico è in aumento e si verificano i primi rallentamenti tra Castellana e Marghera in entrambe le direzioni. Sulla A4 Venezia-Trieste si viaggia in colonna verso Trieste tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert a causa di traffico intenso. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, gestita da Autostrade per l'Italia, segnaliamo a causa di un incidente code in direzione Padova tra Boara e Monselice. È tutto, ma per restare aggiornati scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: pubblicità.
1: Dali, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30, meno 30, 30, 30.
2: Beh, sempre 30?
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì?
3: Solo da lì e a Liper, perché a lì migliora la vita.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
6: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
1: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
3: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio.

0: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te. Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Prosegue l'ondata di caldo con temperature massime comprese tra 35 e 37 gradi, mentre le minime si attestano intorno ai 23-24 gradi. La regione Veneto mantiene l'allerta gialla per disagio fisico. Nel pomeriggio e in serata aumenterà l'instabilità soprattutto sulle aree montane e pedemontane, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità, con raffiche di vento e locali grandinate. Per domani, venerdì 17 luglio, resta l'allerta gialla sia per il caldo sia per il rischio di temporali. Su Vicenza e provincia il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, ma tra la notte, il mattino e nuovamente verso sera non si escludono rovesci o temporali, in particolare sulla pedemontana e nelle zone occidentali della provincia. Le temperature saliranno ancora leggermente, con massime fino a 36-38 gradi e condizioni di forte afa. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza, grazie per l'ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Le ultime notizie di oggi, giovedì 16 luglio, da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Anche il territorio vicentino è rimasto coinvolto nel blitz internazionale contro il traffico illecito di rifiuti. I carabinieri del NOE di Brescia, con il supporto dei reparti specializzati, tra cui quello di Vicenza, hanno eseguito misure cautelari, perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Sono 16 le persone indagate e 12 le società coinvolte. Tragedia sul lavoro questa mattina a Giavera del Montello, nel Trevigiano. Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un rullo all'interno della cava Postumia Inerti in via San Rocco. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8. Ferito anche un collega, fortunatamente in modo non grave. Tentato furto al centro commerciale Il Grifone di Bassano del Grappa. Denunciata una 38enne cittadina moldava residente nel Goriziano. La donna è stata fermata mentre cercava di superare le casse di un supermercato con diversi prodotti alimentari e cosmetici nascosti addosso. La merce, recuperata dai carabinieri, è stata restituita al negozio. Intervento urgente di messa in sicurezza ieri per un cedro nel giardino della scuola dell'infanzia Dal Sasso in via Ozanam a Vicenza. Dopo la scoperta di una frattura alla base del tronco, il comune, AMCPS, vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti riducendo la chioma. Nei prossimi giorni è previsto l'abbattimento dell'albero alto 22 metri. Un cielo sopra Vicenza è il titolo dell'opera che Federico Greselin ha donato alla città e che è esposta a Palazzo Trissino. Il dipinto, un olio su tela del 2025, ritrae il centro storico visto da Monteberico, con la Basilica Palladiana immersa in un cielo luminoso. Per il sindaco Possamai, l'opera racchiude l'eleganza senza tempo di Vicenza. Era l'ultima notizia anche per questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati. Lungo la A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per traffico intenso si rallenta sulla A4 Venezia-Padova tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre verso Trieste. Mentre sulla stessa tangenziale segnaliamo, sempre per traffico intenso, code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Attenzione a ostruzioni sulla strada che causano rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Infine sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero si registrano lunghe code per un mezzo pesante in panne tra Mantova Nord e la A4 in direzione dell'Austria. Per rimanere informati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: playing the hits. Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
1: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
0: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Pubblicità.
1: Quanto vale la tua carta fedeltà?
2: Fino al 29 luglio su tanti prodotti Vale, da Ali e Aliper, la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
1: Fino al 29 luglio, scopri i prodotti Vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti Vale.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
4: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, ben trovati. Ci sono difficoltà lungo il tratto lombardo della 4 Milano-Venezia. Un veicolo in panne provoca poco meno di 10 km di coda tra Brescia Est e Desenzano del Garda, in direzione quindi di Venezia. Passiamo solo a 22 del Brennero, incidente code tra Nogarolle Rocca e Verona, in direzione del Brennero. Incidente anche lungo la 13 Bologna-Padova, con le code registrate tra Boara e Monselice, in direzione di Padova. Sulla Romea, in colonnamenti nelle due direzioni tra la frazione di Valli e Chioggia Sottomarina, si tratta di lavori. Sulla 31 della Val d'Astico, momentaneamente chiuso per un incidente, il casello di Vicenza Nord per uscire dall'autostrada per le provenienze da Rovigo. Lavori sono in programma questa notte sulla 13 Bologna-Padova a partire dalle ore 21, chiusura del tratto Monselice-Terme Euganee in direzione di Padova, la riapertura domani mattina alle ore 5, sempre tra le 21 di questa sera e le 5 di domani, chiusura dell'autostrada A13 anche tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. A Mestre in tangenziale dalle 22 è chiuso lo svincolo di Mirano Dolo per entrare in autostrada nelle due direzioni. La riapertura domani alle 5:30, ingressi alternativi Spinea o Mira Oriago. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
1: Pubblicità. Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. Tre giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: E ora dello sconto alla rovescia.
4: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Alì, migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale.
7: Edizione locale.
8: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia. Aveva maltrattato e provocato gravi lesioni al figlio neonato di appena 5 mesi, secondo l'accusa per renderlo disabile e ottenere sussidi. Un 23enne di Camisano Vicentino è stato condannato a 8 anni dal Tribunale di Padova. Le violenze scoperte dalla polizia nell'ottobre 2025 hanno causato al piccolo danni permanenti, disposto anche un risarcimento provvisionale di 1 milione di euro. Tragedia in mare a Sottomarina. Una turista vicentina di 82 anni è morta dopo essere stata colta da un malore mentre faceva il bagno tra le torrette 16 e 17. La donna si trovava in acqua bassa quando avrebbe perso i sensi finendo sommersa. Immediato l'allarme dei presenti e l'intervento dei soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Un ragazzo di 17 anni, residente nel Vicentino, è stato operato d'urgenza all'ospedale di Sant'Orso per una grave frattura al setto nasale. Il giovane ha raccontato di essere stato colpito con una testata da uno sconosciuto intorno alle 3 di notte all'esterno di una discoteca di Jesolo. Dopo essere rientrato a casa, il dolore lo ha costretto a rivolgersi al pronto soccorso, dove i medici hanno disposto l'intervento chirurgico. Violento temporale su Romano De Zelino. I danni maggiori si sono registrati nella zona al confine con Borso del Grappa. Colpito anche il parco di Villa Negri, sede dell'Ama Music Festival, dove il vento ha divelto gazebo e striscioni. Nessun danno però al palco. Confermato il concerto gratuito di Alex Pritti in programma sabato a favore dell'associazione oncologica San Bassiano. Il Veneto è in allerta gialla per il caldo giovedì e venerdì anche per il rischio di temporali intensi. A Vicenza sono attesi possibili forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate, soprattutto tra pedemontana e pianura occidentale. Le autorità invitano anziani, bambini e persone fragili ad evitare il sole nelle ore più calde, ricordando i servizi di assistenza attivi. Paura sul becco di mezzodì sopra Cortina d'Ampezzo. Un alpinista di 40 anni è precipitata per una quindicina di metri mentre scalava la via Opt Lompel, rimanendo sospesa nel vuoto grazie alla compagna di cordata. Recuperata con il verricello dall'elisoccorso, ha riportato una ferita ad una gamba e un probabile trauma all'anca. A Vicenza i rincari di luce e gas sono i più alti d'Italia. Secondo il Codacons, a giugno le tariffe sono aumentate del 15,3% su base annua, effetto anche delle tensioni in Medio Oriente. Anche i dati Istat confermano un'inflazione cittadina al 3,4%, trainata da casa ed energia, con aumenti anche nei trasporti e nella sanità. Unica nota positiva, il calo dei prezzi degli alimentari rispetto a maggio, grazie soprattutto alla diminuzione della frutta. I gruppi di opposizione di Vicenza contestano l'aumento della Tari del 5,67% previsto dalla giunta Possamai, ricordando che dal 2023 la tassa sui rifiuti è cresciuta di oltre il 22%. Secondo le minoranze, il rincaro pesa su famiglie e imprese e l'amministrazione dovrebbe intervenire anche con tagli alle spese. Critiche inoltre sui tempi della documentazione per il prossimo consiglio comunale sul bilancio. Nuova stazione mobile per la polizia locale di Vicenza, un furgone operativo per il rilievo degli incidenti stradali che sostituisce il mezzo in servizio da oltre 14 anni. Dotato di tecnologie digitali, torrifaro e postazione informatica, consentirà interventi più rapidi a favore della viabilità. L'investimento è di 80.000 euro, finanziato al 50% dalla Regione. All'anagrafe di Vicenza arrivano le Dono Card, le cartoline multilingua dell'Aido per sensibilizzare i cittadini sulla donazione degli organi. Distribuite allo sportello delle carte d'identità, ricordano la possibilità di esprimere la propria volontà al momento del rilascio della CIE. Dal 2015 a Vicenza sono state raccolte circa 50.000 dichiarazioni. È tutto con questo appuntamento, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova causati da traffico intenso in direzione Venezia tra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Per lo stesso motivo si viaggia a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Trieste tra Padova Est e l'allacciamento con la A13 e in colonna sulla tangenziale di Mestre sempre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Infine vi anticipiamo che per lavori in un tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, dalle 23 di oggi alle 5 di domattina la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa tra Udine Sud e Gemona-Osoppo in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Now, time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio VIP. Party!
3: Hey, this is One Republic.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Radio VIP Vicenza Party, buonasera, ben ritornati in diretta qui dagli studi di Radio Vicenza. Sono le 19.15 di giovedì 16 luglio 2026 e la voce che vi accompagna come ogni giovedì sera è quella di Mauro Ross. Come state, ragazzuole e ragazzuole? L'afa continua a farsi sentire, il caldo continua a essere sempre più caldo e noi continuiamo a lamentarci di ogni cosa possibile e immaginabile. Quindi ci siamo, non c'è giovedì migliore di questo, però siamo sempre anche un po' allegri, dai. Quindi noi ci godiamo questo bel momento d'estate, ci godiamo le ferie, le vacanze, ci godiamo il fatto che ci siano anche un po' meno macchine in giro, dato appunto chi va in ferie, quindi durante il giorno riusciamo ad avere un po' meno traffico e poi andiamo avanti già, dai, poi vi dico un po' tutti i topic della giornata. Noi partiamo con la musica, Hearts and People, Disco Machine, Wonderful Life.

0: Pubblicità.
1: Dani, è partito lo sconto alla rovescia. Meno 30. Meno 30. 30. 30.
2: Beh, sempre 30.
3: Eh sì, è il 30% di sconto su tanti prodotti Vale. Uno sconto fedeltà che puoi avere subito con la tua carta fedeltà, ma solo fino al 29 luglio.
2: Solo da lì.
3: Solo da lì e all'Iper, perché a lì migliora la vita.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
7: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
8: Su Radio Vicenza il suono di Radio Vicenza.

MGK con Cliché, la musica di Radio Vicenza, la musica del Radio VIP Vicenza Party, il programma degli migliori hit del momento e del passato, con la voce di Mauro Ross come ogni giovedì sera. Come ben sapete, il giovedì sera al secondo intervento c'è il topic della giornata, ossia vado a interagire con voi e a dirvi quello che è appunto la domanda della serata. Innanzitutto ne approfitto per dire il numero per interagire con noi è il 371 1200 116, per WhatsApp. E visto che abbiamo parlato di viaggi, abbiamo parlato di delusioni la volta scorsa, quest'oggi invece vi chiedo: quali sono state per voi le grosse sorprese? Un regalo da parte dei vostri genitori, o magari un qualcosa che non vi aspettavate al lavoro, appunto avete avuto una promozione? Ecco, se lo scrivete al 371 1200 116. Quest'estate voglio fare domandine molto semplici, molto rilassanti, dato che siamo in orario aperitivo, andiamo verso la cena e soprattutto dobbiamo viverci quest'estate che già è abbastanza calda. Più magari ci si mette uno speaker radiofonico a rompervi le balle, e anche no. Vai che continuiamo con la musica, quindi vi ricordo, ditemi quali sono state per voi delle grosse e belle sorprese al 371 1200 116.

A proposito di sorprese, pensate, la sorpresa di oggi è lo Mayday Stadium, che si trova a Pyongyang, in Corea del Nord, ed è lo stadio più grande del mondo. Pensate che la sua capienza è di 150.000 persone. Sarà che Kim Jong-un deve far vedere che è sempre più grande rispetto agli altri? A voi l'ardua sentenza. Noi andiamo avanti con la musica di Bob Sinclair, Cruel Summer.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione meteo di Radio Vicenza. Prosegue l'ondata di caldo con temperature massime comprese tra 35 e 37 gradi, mentre le minime si attestano intorno ai 23-24 gradi. La regione Veneto mantiene l'allerta gialla per disagio fisico. Nel pomeriggio e in serata aumenterà l'instabilità soprattutto sulle aree montane e pedemontane, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità, con raffiche di vento e locali grandinate. Per domani, venerdì 17 luglio, resta l'allerta gialla sia per il caldo sia per il rischio di temporali. Su Vicenza e provincia il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, ma tra la notte, il mattino e nuovamente verso sera non si escludono rovesci o temporali, in particolare sulla pedemontana e nelle zone occidentali della provincia. Le temperature saliranno ancora leggermente, con massime fino a 36-38 gradi e condizioni di forte afa. È tutto dalla redazione meteo di Radio Vicenza, grazie per l'ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

371 1200 116, il numero per WhatsApp. Diteci quali sono state le vostre sorprese. Ce lo dite al nostro numero. Noi continuiamo con la musica di Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: Puppet of the Ophelia di Taylor Swift. Io vi do l'appuntamento a fra un po', perché lascio il notiziario e noi ritorneremo con la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party, il mosso cinema vostro e tutto il resto delle vostre interazioni e messaggi. A fra un po'.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 20.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
1: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
6: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova, il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
7: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
6: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
5: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Morti sul lavoro, oggi altre due vittime, un operaio di 33 anni, originario del Marocco, è morto folgorato mentre era a lavoro a Montesano Salentino, nell'Eccese. Un altro operaio ha perso la vita a Giavena di Montebello, nel Trevigiano, schiacciato da un rullo mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali, un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel Modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Team Real Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar. Ed è tutto, buona serata.
1: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Buonasera, a causa di un incidente sulla A4 Brescia-Padova si verificano incolonnamenti in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Brescia Est. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte sulla nostra rete. Tra le 22 e le 5.30 lo svincolo di Mirano Dolo della tangenziale di Mestre verrà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Tra le 23 e le 5, per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova Udine Tarvisio sarà chiusa in direzione dell'Austria tra Udine Sud e Gemona Osoppo. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
3: War. Summer hits.
9: Oh my god, it's amazing.
10: Another summer hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio VIP Vicenza Party.
1: Le hit di Radio Vicenza.
2: 20:10 Radio VIP Vicenza Party, siamo ritornati qui in diretta dagli studi Radio Vicenza per la seconda parte della Radio VIP Vicenza Party, appunto con la voce ciao di Mauro Ross, che sono io, vi accompagna dalle 19 alle 21, quindi abbiamo questa seconda ora assieme. Però non si può iniziare la seconda parte del Radio VIP Vicenza Party senza quella rubrica del cinema con la sigla, la più bella tra le sigle brutte, che andiamo ad ascoltarsela. Vai regia!
3: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, dame und herren, è arrivato il momento di
2: papparapapa e mo su cinema vostri, quella rubrica con tante curiosity, aneddoti, nuove uscite e qualche novità. Come quella che vado appunto a dirvi in questo momento, ossia è arrivato il primo trailer di I Am Sly, I Play Rocky, ormai non si sa, cambiano nome ogni 3x2, teoricamente adesso dovrebbe chiamarsi I Play Rocky, perché fino a un paio di mesi fa si chiamava Sly o I Am Sly. Comunque penso che chi ormai mi sta ascoltando ha capito, si parla di un film biopic su Sylvester Stallone, interpretato da Anthony Ippolito, che per chi non si ricordasse ha visto quella bellissima, meravigliosa serie di The Offer, è lo stesso che ha interpretato Al Pacino in quella serie, quindi c'è da dire che è un gran bravo attore, e appunto andrà a parlare di tutto quello che è stato il costrutto appunto di Sylvester Stallone prima di interpretare Rocky e di fare appunto quel gran successo e poi diventare quella star che tutti oggi conoscevamo. Quindi devo dire che dal trailer sembra una cosa molto molto interessante, vi terrò informati quando uscirà e soprattutto se lo vedrò, insomma, le mie impressioni. Per adesso devo dire che sembra molto, veramente molto molto molto moltissimo interessante. Andiamo avanti con l'apertura del Festival di Venezia 2026, ci sarà Danny Boyle con il suo nuovo film che racconterà la nascita del The Sun, quella testata giornalistica che ha, diciamo, reinventato appunto il giornalismo, e poi necessariamente meglio e peggio, quello ditelo voi. Il film si chiama Ink e appunto sarà il primo lungometraggio che aprirà appunto l'83esima edizione del Festival di Venezia. Ricordiamo, Festival di Venezia è il festival più importante del cinema italiano, cinema internazionale, però appunto fatto a Venezia in Italia. Philip Siparsa a Peter Jackson, grandissimo regista, colui che ha portato la trilogia del Signore degli Anelli ad essere uno dei film, una delle trilogie di film più epiche degli ultimi ormai 25 anni, 17 Oscar in 3 film. Pare che finalmente stia tornando alla regia dopo essere stato produttore dell'ultimo film che sta appunto per arrivare l'anno prossimo nel 2027, Il Signore degli Anelli, Caccia a Gollum, che farà parte nei libri tra il primo film e il secondo, praticamente quando Gollum viene appunto rapito dagli orchi e si vedrà insomma la storia di Gollum quando viene rapito, viene cacciato e quant'altro. Bene, pare che stia tornando la regia perché stanno pensando con il produttore nonché regista Steven Spielberg di fare un secondo film delle avventure di Tintin, quel personaggio inventato da Hergé nel lontano 1929. Pare che abbia una seconda trasposizione, vi ricordo la prima è stata prodotta e fatta, se non mi ricordo male, nel 2013-2014, insomma una decina di anni fa, creata in CGI, film molto interessante, molto carino da vedere sia da famiglie sia da appunto adulti o anche bambini, film molto interessante, e pare che insomma stia avendo una seconda pellicola, e devo dire non mi dispiace, sinceramente è un film gradevole da vedere in famiglia. E si parla invece di un'ultima notizia, qua potevano anche evitare, pare che la Paramount abbia finalmente abbia avviato ufficialmente i lavori sul quinto capitolo della saga action di G.I. Joe dopo 4 film. L'unico secondo me interessante era il primo, perché gli altri devo dire non sono proprio chissà che, sono film sì quei classici film dove puoi dire ho passato due ore, potevo passarli in maniera diversa, però c'è anche di peggio. Ecco, pare che sia, insomma, stia partendo la regia e tutto quello che è il plot twist, insomma tutto del sesto film, scusate, quinto, di G.I. Joe. Poteva interessarvi? Spero di sì, io non ne sono più che tanto convinto, però era una notizia comunque da dare. Bene, le notizie di oggi per quanto riguarda il cinema sono finite. Io vi ricordo di scriverci al 371 1200 116 per dirci quali sono state le sorprese che vi hanno tanto portato nel cuore e che volete dirci appunto al nostro numero di questa filiale di Radio Vicenza. Ci sono altre filiali? No, perché parlo di filiali non lo so, però era carino dirlo.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene.

0: 0427 08. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
3: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.

nostro latino molto molto interessante, canzone del 2025. Pensate a una curiosità, appunto, stavamo parlando prima di situazioni in cui avete avuto qualche sorprese. Ecco, io vi dico questa curiosità: pensate che lo yogurt greco è carico di proteine e io, ahimè, ho dovuto rimettermi a dieta dopo un anno abbastanza complicato in cui ho ripreso 35 kg dei 40 persi, quindi vediamo di riperderli ancora. D'altronde ce l'ho fatto una volta, speriamo di fare anche la seconda, anche se in realtà non è la seconda, sarebbe la quinta, ma va bene così, non vi preoccupate. E contiene meno lattosio del classico yogurt perché viene sottoposto a 3 filtraggi invece di 2. Infatti è anche per questo che risulta più corposo rispetto al classico yogurt. Qual è la cosa bella in tutto questo? Che fa cagare. Io ve lo dico, no, in realtà non è così, cioè non è male, però ragazzi, sapete bene, quando comunque avete un regime alimentare, tendenzialmente quello che mangiate è sempre un po' quello. Dopo un po', sinceramente, vi viene il disgusto e non vedete l'ora di mangiare qualcosa di grasso, bello corposo, che vi porti, cioè, una bella pasta al sugo, delle lasagne, una bella parmigiana di melanzane, che alla fine è verdura, la parmigiana di melanzane, giusto? No, ci sono dei nutrizionisti che non sono d'accordo con questa esclamazione. Andiamo avanti con la musica di Radio Vicenza.

20:38, vai che ci siamo e finalmente parliamo dei vostri messaggi, quello che ci avete scritto, quello che ci avete inviato al 371 1200 116, e devo dire che siete stati pittoreschi. Innanzitutto voglio salutare Kevin che ci scrive da Sarego e ci dice un saluto a Mauro e tutti voi di Radio Vicenza, quindi vado a salutarti Kevin. Partiamo con un altro messaggio molto carino, lei è Marta da Sandrigo, ci dice: la sorpresa più bella, il mio gattino chiamato Micio, perché me l'ha messo appunto tramite come si chiamano, asterischi, virgolette dall'asterisco alle virgolette cambia praticamente tutto, ma va bene. Regalato da mio papà, lei appunto era Marta da San Diego, un salutone da parte di noi dello staff di Radio Vicenza. Fatalità, c'è sempre anche il disfattista e questo mi dispiace. La più bella sorpresa, la mia ex a letto con il mio migliore amico, devo aggiungere altro? E non mi ha scritto neanche come si chiamava, meglio così, vuole rimanere anonimo, mi dispiace, spero che ti sia ripreso da questa brutta esperienza. E invece io voglio fare un saluto a Marco che ci dice: forza Vicenza, la sorpresa più bella, Italia campione del mondo 2006, non c'è sorpresa migliore, e forza Vicenza. Devo dire caro Marco che ti do completamente ragione, io me la ricordo benissimo quell'estate, ragazzi, è stata qualcosa di magico, la sofferenza nella parte del rigore finale tirato da Totti contro l'Australia, per poi arrivare a quel fatidico momento nella seconda parte del gol di Del Piero e soprattutto la finale ai rigori contro la Francia, che ci ha permesso di diventare di nuovo campioni del mondo. Chissà quando li rivedremo i mondiali.

Radio VIP Vicenza Party, ma vi dico una curiosità: pensate che secondo uno studio i responsabili delle assunzioni sono più propensi ad assumere se sentono la tua voce rispetto alla sola lettura del curriculum, della lettera di presentazione. Questo è un po' una crociata che porto avanti con i ragazzi quando dobbiamo spostarci per parlare con i titolari dei locali. Se ti vedono lì è diverso rispetto a mandare la classica email o classico messaggio. Quindi ragazzi, pensate,

0: Pubblicità.
1: Quanto vale
2: la tua carta fedeltà?
3: Fino al 29 luglio su tanti prodotti vale da Ali e Ali. Per la tua carta fedeltà vale il 30% di sconto.
2: Fino al 29 luglio. Scopri i prodotti vale con lo sconto del 30%. Così tu spendi meno con la qualità dei prodotti vale.
3: Ali migliora la vita.
4: La montagna non si eredita, si onora. Ad Arsiero, dal 17 al 19 luglio, l'Associazione Nazionale Alpini, la sezione Alpini di Vicenza Monte Pasubio e il gruppo Alpini di Arsiero vi aspettano per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna. 3 giorni tra inaugurazioni, visite in Malga, Santa Messa per i caduti, conferimento della cittadinanza onoraria all'ANA, sfilata per le vie del paese e premiazione ufficiale. Arsiero, 17, 18 e 19 luglio. Un appuntamento che racconta il valore della montagna, della memoria e delle persone che la custodiscono.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
2: Hello, I'm Harry.
3: I'm Jonas Blue.
4: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
5: Già, come dico sempre io, cari ragazzuoli e ragazzuole, ahimè, purtroppo, come sempre, tutto ha un inizio e ha una fine. Già, cosa dobbiamo farci? Ci facciamo che vi dico dove potete trovarmi in questo preciso istante nel weekend. Cosa dite? Allora, partiamo subito con il... Mi sentite? Sì che mi sentite, ma mi sentite tutti quanti. Perdonate, un attimo, c'è stato un piccolo momento in cui non sentivo più nulla. Allora, partiamo dal presupposto. Domani sera non mi trovate in giro perché mi è stata annullata una data. Comunque, ecco, ogni tanto faccio anch'io il venerdì a casa. Invece sabato potete trovarmi per la chiusura stagionale ad Arzignano, alla Stua, in via Vicenza 36, per il Cara Music, quell'evento che io porto avanti, un misto tra musica e karaoke, che appunto vi fa sia cantare che ballare, ok? Cominceremo alle ore 21 e 30 per poi arrivare fino all'una, insomma, e chiudere la stagione. È anche un giro bruschetta, quindi se potete volete venire appunto a cena, 12 euro bruschetta, giro bruschetta, e state lì tutta la sera, vi godete la serata sia DJ set sia karaoke. Invece domenica 19, ovviamente prima si parlava di sabato 18, e domenica 19 invece ritorniamo per il penultimo appuntamento targato Blue Planet 4.0 in collaborazione con Radio Vicenza, la diretta di Radio Vicenza dalle piscine Blue Planet 4.0. siamo in via Venezia 6 a Montecchio Precalcino, più precisamente a Campo di Sotto, a Vicenza, alle piscine Blue Planet 4.0, con il mio collega Luca Demo, e saremo in diretta dalle 5 alle, cioè dalle 17 alle 19, appunto, in diretta sia da lì sia anche in ascolto su Radio Vicenza. Quindi potete sentire quello che è il nostro DJ set durante la giornata, i giochi di Rico, di Rito, e tutto quello che faremo durante appunto la domenica. Se volete presenziare, meglio, perché potete vincere dei gadget di Radio Vicenza. Se non potete venire, potete ascoltarci appunto nei nostri in FM e soprattutto anche sulla nostra applicazione di Radio Vicenza, scaricata sia da Android che iOS. Basta che la scaricate appunto o dal Play Store o dall'Apple Store, e potete ascoltarci in giro per il mondo, anche all'estero. Quindi voi l'ascoltate e ci venite a trovare domenica alle piscine Blue Planet 4.0, appunto dalle 17 alle 19 a Montecchio Precalcino. Che dire, ragazzi, come sempre io vi saluto, vi mando un abbraccione, mi raccomando, come dico sempre, sempre carichi, e ci riascoltiamo qui giovedì prossimo, sempre dalle 19 alle 21. Mi raccomando, state buone. Ciao!
6: Radio Vicenza.
7: Time o'clock.
8: Sono le 21.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buonasera e bentrovati. Nessun disagio al momento lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Raccomandiamo tuttavia attenzione a chi è in viaggio sul tratto Venezia-Trieste dell'A4, dove viene segnalato un veicolo in panne tra la barriera di Trieste-Lisert e Monfalcone Est in direzione Trieste. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 22 di questa sera, giovedì 16 luglio, fino alle 5.30 di domani mattina, lo svincolo di Mirano Dolo verrà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
7: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
7: Now, another summer hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: cucina poi?
1: Boh. E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E Radio Ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 17 luglio. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, lo svincolo di Mirano-Dolo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. A partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, inoltre per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova Udine Tarvisio sarà chiusa tra Udine e Gemono Soppo in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
5: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
5: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
6: Ehi tu, che radio ascolti?
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
7: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.
8: Che radio ascolti?

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 17 luglio. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, lo svincolo di Mirano Dolo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira Oriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. A partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, inoltre per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova Udine Tarvisio sarà chiusa tra Udine e Gemono Soppo in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Su Radio Vicenza il suono di Radio VIP Vicenza Party.
6: Yeah, thing. What's up guys? This is Sigala.
7: Hi.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 16 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, venerdì 17 luglio. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina, lo svincolo di Mirano-Dolo sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Entrate consigliate Mira-Auriago sulla tangenziale di Mestre e Spinea sulla A4. A partire dalle 23 di questa sera fino alle 5 di domani mattina, inoltre per interventi di competenza di Autostrade per l'Italia, la A23 Palmanova-Udine-Tarvisio sarà chiusa tra Udine e Gemonosoppo in direzione Tarvisio. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: More music.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.